come è nato. O sarà nato Evren Fortuna. Vynikajúci turecký producent.